0: mi viene da piangere. Una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca che fa la calza.
1: El que canta es Alberto Sordi, uno de los rostros más representativos de la comedia italiana.